0: insomma, fantastica che desca quasi tisma romanza MK in mod che vi spiega l'istoria MK Adriano Celentano.
1: This is the home run with Albert Galdez.
2: BEC 100.2.